dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buon risveglio Adelaide, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.NFM in Digitu IBI World. In diretta radiofonica con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8, sono 4 minuti passate le ore 7 del mattino, oggi è l'8 di settembre del 2026, martedì precisamente. Pippo, siamo anche all'ottavo giorno della primavera, springtime. Wake up Pippo, risvegliatevi, risvegliatevi, o se no vi risveglio io con un bellissimo disco Paradise, cantato da Fedez, Annalisa e Articolo 31, Disco Paradise.

disco Paradise, cantata da Fedez, analisi articolo 31. Woke up Adelaide, woke up. Buongiorno, buongiorno tutto il giorno da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.1FM in DGTU IBI World. Se volete anche contattarci, studio 82 117066. Però naturalmente, come sempre dico, ridico, se ci state ascoltando digitalmente da tutto il mondo, globalizzalmente, dovete digitare più 61 882 11 70 667. Gradi di temperatura al momento qui in Adelaide, e noi ci troviamo al numero 10 di Byron Plus, in the center the city. Ci pensiamo domani, Angelina Mango, e ascoltiamole insieme.

Ci pensiamo domani, cantata da Angelina Mango. Non rimaniamo mai a domani, quello che potremo fare, quello che potremo fare oggi. Oggi è proprio oggi, l'8 di settembre del 2026, siamo nella primavera, spring time, tutto fiorisce, fiori, dove ci sono i fiori, forse non sempre, però ci sono anche i frutti. Allora, carissimi tutti, qua abbiamo una notizia, ci viene proprio dall'Italia, nell'ambito della politica. La ex ministra Emma Bonino, ricoverata d'urgenza a Roma, è stata portata in codice rosso, è grave ma vigile e lucida. Questa è la Emma Bonino, aveva 78 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Santo Spirito di Roma. Nella serata di ieri, il 7 di settembre, sarebbe stata trasportata in codice rosso. Al momento si troverebbe in condizioni gravi, secondo quanto riportato dal medico curante Claudio Santini, che sarebbe in contatto costante con i medici del Santo Spirito. Questa ministra, pensate che la Emma Bonino, storica esponente del Partito Radicale, fondatrice di Europa, più volte ministra e parlamentare commissaria europea nel 1994, dal 1999 era stata ricoverata per un'insufficienza respiratoria, poi dimessa, e la settimana poi è successo quello che è successo. Purtroppo noi le auguriamo una pronta guarigione, sempre positivi, finché siamo vivi dobbiamo essere sempre positivi. Tiziano Ferro ci canta Destinazione Mare.

0: Destinazione Mare, ce l'ha appena fatta ascoltare Tiziano Ferro. Altre notizie dall'Italia, purtroppo a me non sono delle più rassicuranti, a riguardo anche della situazione, sai, del buco nell'ozono. Il ghiacciaio dei forni sta scomparendo, dicono, per il troppo caldo. Il glaciologo mai visto in queste condizioni drammatiche. Il ghiacciaio dei forni in Alta Valtellina è arretrato, pensate, di 3 km dall'inizio del secolo ad oggi. E a quest'estate, nelle giornate più calde, che ha perso 10 centimetri di spessore, succede. Il glaciologo Claudio Scrimaglia dà queste statistiche. Basta salire ogni anno al rifugio Branca in Valtellina per vedere il ghiacciaio dei forni arretrare velocemente. Purtroppo a me stiamo perdendo anche un altro ghiacciaio in Italia. Tasche, guardiamoci le tasche prima di spendere. Questo ce la canta Marta Sattei, Tasche.
1: Resterai in un posto dentro il gelo tra i miei guai, mentre sotto sopra tremo, che ne sai tu?

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 81397400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: So guys, they're asking us to do the promo.
3: Why?
4: What do you mean why? We work here now.
3: What do we say?
4: What do we say? We don't even know what we're doing here.
2: The only thing we can say is every Wednesday night
3: from 8:30 to 10:30.
5: Pensavo peggio.
4: Don't listen to us.

Ribelle ce l'ha fatta ascoltare Ippolito. 24 minuti passate alle ore 7 del mattino. Vi ricordo, siete in ascolto con un programma in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.fm in Digitu ABI Wall, in compagnia con Francesco, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 all'incirca. Abbiamo una notizia qua, ci viene dall'Europa. Il trionfo della ultradestra AfD in Germania divide il CDX. Per il ministro Tajani è una pessima notizia, invece per il ministro e Salvini esulta, è tutto contento lui. La vittoria dell'ultradestra della AfD in Sassonia Agrifight spacca la politica italiana e divide il centrodestra. Da una parte Matteo Salvini parla di trionfo clamoroso, dall'altra Antonio Tajani esprime preoccupazione e l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia. È una pessima notizia. Meloni tace e manda avanti i suoi. Mamma mia, che casino, neanche in Europa riescono a mettersi d'accordo, immaginiamoci nel resto del mondo. Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso.

Viaggio intorno al sole, ce l'ha appena fatta ascoltare Tommaso. Paradiso, 7 gradi di temperatura al momento qui in Adelaide, arriverà sino a 17 oggi, però si sente ancora la frescura invernale, anche se siamo nella primavera. Allora ritorniamo qua alla situazione politica in Europa, e pensate che l'ultradestra vince in Germania, in Sassonia, e però l'ex leader laborista Corbyn dice inorridito da questa vittoria, perché lascia un po' tutto il mondo un po' perplessi, perché la vittoria dell'ultradestra fa un po' capire che Novorami, la Germania, forse vuole ritornare un po' al passato, quando diciamo era prosperosa, dominava anche nel mondo e via dicendo qua e là, con quello che anche succedeva, cose orribili che poi tra l'altro si stanno ripetendo anche nonostante le democrazie e diciamo anche in tutto il mondo, si stanno, già lo vediamo anche in questi paesi del sud Africa, qua via dicendo, anche nel Sud Arabia, e quello che succede. Anyway, il popolo diciamo non è compatto, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, c'è chi dice a destra, c'è chi dice a sinistra, però c'è anche chi va al punto dritto, che purtroppo, ahimè, è la minoranza, e le maggioranze sono diciamo sia positive che negative. Non è facile condividere il mondo, Pipu, non è facile, però dobbiamo riuscirci anche nel nostro piccolo, e possiamo anche cominciare noi, no? con l'educazione proprio nelle nostre famiglie, proprio da lì comincia la situazione, perché se noi guardiamo già al mondo it's very hard, però se cominciamo dai nostri figli, no? Dei nostri genitori, io vorrei, dalla famiglia, a cercare di rispettare, non dico inculcare cose che devono fare, però almeno un po' di rispetto, no? Rispetto, cos'è il rispetto? Ma il rispetto non si sa se è dispetto o naturalmente qualcos'altro, però le cose giuste, le cose fea, se io do una cosa a te, naturalmente tu devi dare anche una cosa a me, no? E se poi tu non ce l'hai, se non ce l'hai adesso, può darsi che me la potrei dare anche un domani. Comunque il discorso è lungo, Pipu. Andiamo, la cosa più importante però nella vita è l'amore. Quando c'è l'amore, poi tutto si aggiusta. Non litighiamo più, questo ce la canta Rocco Hunt.

0: ho un'idea.
1: Annalisa ci ha appena fatta ascoltare Mon Amour. Mi raccomando, non ci scordiamo il smuac, il bacetto del mattino col caffè latte e il cappuccino. E se siamo lucky ci può anche scappare il cornettino. No, le corna, ragazzi, mi raccomando. Il cornettino, Bombadesh, ce la canta. L'unica cosa che vuoi, ce la canta Bombadesh.

Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che

Due rose, ce l'ha appena fatta ascoltare Tiro Mancino e Nula. Un grave incidente aereo è successo ieri, il 7 di settembre, in America, precisamente a Miami. Pensate che un aereo cargo della compagnia Amazon è uscito di pista durante la fase di atterraggio, andando a schiantarsi contro alcuni mezzi che percorrevano la strada circostante. Durante lo scalo di Miami, il bilancio provvisorio fornito dalle autorità locali è almeno di 5 morti. Purtroppo, ahimè, succedono anche questi incidenti, non solo sulle strade, che tra l'altro poi è successo anche un gravissimo incidente in Irlanda. Pensate che 5 adolescenti muoiono in un incidente, viaggiavano in contromano ed erano anche su un'auto rubata. Mamma mia, che storie brutte che succedono nel mondo, però noi dobbiamo anche pensare che ci sono anche tante cose belle e apprezzarle. Estasi, no, cosa pensate, no, quelle cose lì, assolutamente no. Estasi, questo ce la canta Gaia, estasi d'amore.

Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: quando dai del lei a chi non conosci, ricerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: è brutto.
1: E in questo mondo ci vuol tutto, ebbene sì, è proprio così. Buon martedì da parte mia, non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi, mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo Breakfast with Board, e anche domattina vi ricordo anche con l'appuntamento Kikiriki, il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti e buona giornata.